0: senti questo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul cemento.
1: Radio Regenbogen, geht immer.
2: Da hat man dann halt einfach einen schönen Tag, wenn man Eis hört.